0: Opa!
1: È della magia che è calì.
2: Botagni costa. Siamo botagni.
1: Alla pinchia figlia. Si vede all'elettric.
2: A posto gustare. State buzzucchie. De cabare.
1: E bene soli.